0: What you know about that pointer?
1: Dimmi che ne sai se non ci sei stato mai.
0: Dimmi che ne sai.
1: Dimmi che ne sai. Dimmi che ne sai se non ci sei stato mai.
2: Dimmi che ne sai se non ci sei stato mai. C'est Radio Escapade, une programmation musicale variée et indépendante va répondre à